0: Van de Vloer met Gerja Wolf.
1: Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata,